0: Però all'istante le voglio!
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo mo fido provvederà.
0: Che mai sicuro?
1: L'ordine chiederò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: intendi? Come facemmo del conte Palmieri?
1: Divione
0: simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
2: Vuol dir lo stesso?
0: Sia, lei dare passo. Vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.